0: Messe finita! Messe finita!
1: Messe finita! Messe finita! Messe finita!